sesta domenica del tempo ordinario. A tutti voi in ascolto e fedeli qui presenti, benvenuti a questa santa liturgia. Ci sarà una seconda colletta per la festa di Sant'Antonio. Iniziamo con il canto Acclamate al Signore.

0: Quest'oggi è domenica 14 giugno e questa è la messa alle 8 del mattino che viene offerta in modo particolare per i defunti Michele Valente e Assunta Vincenzo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco, quest'oggi è la nostra parrocchia, la seconda domenica di giugno, e celebriamo anche la festa di Sant'Antonio. Vogliamo quindi manifestare il nostro affetto e il nostro onore verso Sant'Antonio e chiedere la sua intercessione e prega il Signore per noi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia
1: e donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi a destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi siete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
2: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
2: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che Egli guida.
2: Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione, ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nella città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

Nel Vangelo Gesù dice: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. E dice questo vedendo che le folle erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. E allora invita gli apostoli, i discepoli a pregare per le vocazioni. Ecco, quindi il tema di questo Vangelo è la vocazione e la missione. Abbiamo le vocazioni spirituali che sono nella Chiesa, i diaconi, i sacerdoti, i vescovi, il Santo Padre, che succedono agli apostoli, ai discepoli. Però abbiamo anche una vocazione universale per tutti noi, non importa chi siamo. Siamo tutti chiamati quando siamo nati, perché siamo stati creati da Dio, siamo chiamati all'amore, la vocazione dell'amore e a creare, a costruire il regno di Dio. Tutti siamo chiamati a questo, dal più grande al più piccolo. L'amore che tu dai nella tua famiglia è per il regno di Dio. I tuoi figli li saranno persone felici e avranno la gioia e aiuteranno altri. Ecco la vocazione universale all'amore per costruire il regno di Dio. Di tanto in tanto, lungo i secoli della storia, Dio suscita dei grandi uomini e anche grandi donne, dei santi, per costruire il suo regno. Ecco, quest'oggi ricordiamo questo grande uomo che era giovane, aveva 36 anni quando è morto, Sant'Antonio. Questo santo è un santo internazionale per la sua fama acquisita lungo i secoli, ma anche perché nacque a Lisbona, in Portogallo, non è italiano, e visse in Italia, fu anche in Francia a predicare e mise i suoi piedi anche in Africa, nel Marocco, per poco tempo. A 15 anni entrò all'ordine agostiniano, dove studiò profondamente le scritture e sembra che conoscesse la Bibbia a memoria, tanto da essere chiamato più tardi l'Arca del Testamento. Ma Antonio fu colpito dalla semplicità e dall'umiltà dei primi francescani, perché il loro stile di vita gli sembrava che più corrispondesse al Vangelo. Nel 1220 giunsero in Portogallo le reliquie di 5 francescani martirizzati in Marocco. Allora Antonio chiese di entrare nell'ordine dei francescani e di andare missionario in Marocco. Fu accontentato, ma quando giunse sulla costa africana si ammalò e fu rimbarcato. Una tempesta gettò la nave sulle coste della Sicilia. Visse qualche tempo in un convento di Messina, nascondendo la sua grande dottrina sotto il saio dell'umiltà. Il suo superiore lo condusse al capitolo di Assisi, dove incontrò San Francesco, che lo colpì profondamente. Poi Antonio fu destinato alla provincia emiliana, in un eremo, dove nascose la sua dottrina e cultura tra le pentole, cioè serviva la comunità in cucina. Ma un giorno c'era bisogno di un predicatore per la cerimonia di una ordinazione sacerdotale,
non trovandosi di meglio, venne chiamato Antonio, che fece stupire tutte le persone. Venne allora tolto dalle pentole e gli fu imposto di predicare. Predicava a Rimini, ma la popolazione della città, che era eretica e non andava ad ascoltarlo, allora frate Antonio si recò sulla spiaggia e si mise a predicare ai pesci che accorsero numerosi sulla riva. E ci sono tanti miracoli che occorrono nella vita di San Antonio. Antonio fu invitato nelle province più tormentate dagli errori e più avvelenate dall'eresia. Antonio era un intrepido difensore dei deboli, predicava contro i tiranni della città, come il crudele Ezzelino di Romano. Antonio abitava in un piccolo convento chiamato il convento dell'Arcella, a 1 chilometro dalle porte della città di Padova. Io sono della diocesi di Padova. Una sera, non potendo rientrare nella sua cella, rimase in città ospite del conte Zino Campo San Piero, il quale fu testimone di un fatto prodigioso. Antonio si alzò di notte e vide Antonio che teneva teneramente tra le sue braccia Gesù bambino. Ecco, vedete la statua, ecco perché Antonio c'ha Gesù bambino tra le braccia, perché è avvenuto questo prodigio. Sembra anche Padre Pio ha avuto Gesù bambino tra le sue braccia. Nel giugno 1131 Antonio si ammalò, aveva 36 anni. I suoi confratelli gli chiesero cosa vedesse. Rispose: vedo il mio Signore. Ecco, vedeva il Signore prima di morire. Bene, queste alcune note sulla vita di Sant'Antonio. Io ho sempre sentito parlare di lui perché è la mia diocesi, è di Padova, e sono stato anche tantissime volte al santuario, e si dice del santo, dicono il santuario del santo, cioè di Sant'Antonio. Lo invochiamo come tutti i santi. Era molto vicino a Gesù e amava sua madre, e attraverso di lui il Signore ha compiuto molti miracoli, e chiediamo delle grazie per noi stessi, le nostre famiglie, la nostra parrocchia. E che il Signore benedica gli ammalati, tutte le famiglie, coloro che soffrono, accolgano solo i nostri cari defunti. Benedica il Santo Padre la Chiesa, doni la pace al mondo intero. Sant'Antonio era un uomo di pace, portava la pace nelle città, e preghiamo per la nostra parrocchia e tutte le parrocchie del mondo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.

0: Ed ora in piedi rinnoviamo la nostra fede dicendo: credo un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo un solo Signore Gesù Cristo, Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, discesa dal cielo, e per l'opera dello Spirito Santo, si è incarnato insieme alla Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, e fu sepolto. Il suo regno non avrà fine. Credo lo Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per perdono ai peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissime, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore delle messe perché mandi operai nella sua messe, ci volgiamo con fiducia al Padre.
1: Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua messe.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per disperare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo, politici e amministratori, che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del suo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo figlio ardente di compassione per ogni umana debolezza e fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quando ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe. Dio Padre potente, a tua grande misericordia, ascolta queste nostre preghiere. Te lo chiediamo per la tua intercessione di Sant'Antonio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Mentre

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono in alto.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rende grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, e rinascendo da Maria Vergine, rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.
1: Mm.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signore mio e Dio mio. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Arrendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Cristiano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci a aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati allo Spirito di Gesù, illuminati alla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Livraci, o Signore, a tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Con cuore umile ci accostiamo all'altare, cantando tutti assieme: Signore, da chi andremo?

preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora, se potete, in ginocchio, chi può mettersi in ginocchio, recitiamo la preghiera a Sant'Antonio. O Dio, Padre buono, misericordioso, che hai scelto San Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace, ascolta la preghiera che ti rivolgo per la sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede, conserva in essa l'unità, la pace e la serenità, benedici i figli, proteggi i giovani. Apri la mia anima all'amore generoso e sincero verso i fratelli, in modo che io sia disposto a incontrarli e aiutarli se sono nel bisogno, soccorrerli quando sono sofferenti e soli. Sostienimi ogni giorno con la tua amicizia e donami il tuo amore. Presentiamo le nostre intenzioni e il nostro cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Principio e sempre, secoli e secoli. Amen. Quest'oggi è festa di Sant'Antonio. La messa alle 10 sarà qui in chiesa, non sarà nel parco. E ci sarà vendita di panini e bibite dopo le sante messe all'entrata, solo le messe del mattino. La parte sociale non ci sarà, ma ci sarà poi quella della Madonna. C'è uno spettacolo musicale per dei migranti, con i laici scalabriani che vengono dall'Italia, sono dei giovani, e questo spettacolo è 28 giugno. Abbiamo abbassato il prezzo a $10 perché la parrocchia aiuterà e vogliamo che voi partecipiate. Questi giovani vengono dall'Italia, sono scalabriani, appartengono a noi. E chi ha composto la musica, sapete chi è? Cardinale Fabio Baggio, che è appena diventato cardinale insieme al cardinale Frank Leo, un anno fa o 2 anni fa. Cardinale Fabio Baggio ha 60 anni. E se potete venite e partecipate, $10. Poi il pellegrinaggio al santuario Sant'Anna 18 luglio e $60 per il bus. Continua a pregare per la pace, anche per l'intercessione di Sant'Antonio. In piedi il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: È giunto il momento di collegarci telefonicamente con la sede del CRAIC situata al 671 della via Ogilvy, dove ci aspetta Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo qui nella sede del CRAIC perché martedì c'è il famoso pranzo di Marisa, il pranzo per le persone che sono rimaste sole. Ogni martedì tra le 20 e le 30 persone vengono qui al CRAIC per mangiare, per condividere insieme in pasto, ed ho il piacere qui di avere al microfono di CFMB alcune delle persone che partecipano al pranzo. Iniziamo da Maria. Maria, buongiorno. Allora, come stai?
3: Maria Vincenzo.
2: Sì, come ti trovi a pranzo di Marisa?
3: Molto, 40 anni fa.
2: 40 anni fa? Ma no, 40 anni non c'era il pranzo di Marisa.
3: 40 anni.
2: 40 anni, ma tu 40 anni...
3: Con Marisa.
2: Con Marisa Ferretti Barte, ma tu da 40 anni che conosci
3: non
2: Marisa?
3: Non mai, mai.
2: D'accordo, va bene. Insieme a Maria c'è la figlia, Maria Antonietta. Maria, come ti trovi al pranzo di Marisa?
4: Benissimo, benissimo. E ringraziamo a Marisa che ha fatto questa
2: Sì, che ha, diciamo, creato questa bella occasione per ritrovarsi insieme.
4: Questa bella occasione per avere il posto per le persone che sono sole.
2: D'accordo.
4: Va bene.
2: Grazie Maria. Da questa parte del tavolo abbiamo Angelo e Antonietta. Angelo, cosa ci vuoi dire del pranzo di Marisa?
5: Buongiorno, io ho cominciato quest'anno a venire e mi vengo ogni settimana perché mangio bene, la gente è divertente e... Ecco, ho conosciuto Marisa molti anni fa, quando avevamo 22-23 anni. Poi, allora, per me è come un ricordo venire qui e ricordare quando abbiamo lavorato insieme alla Casa d'Italia. E mi sento molto bene quando vengo qui perché tutte le persone, tutte gentile, e non so come ringraziare la CRAIC che fanno questo pranzo di Marisa per farci mangiare e eliminare la solitudine.
2: D'accordo, grazie Angelo. Insieme ad Angelo c'è anche Antonietta. Antonietta,
6: sì, allora, buongiorno a tutti.
2: Come lo trovi questo pranzo di Marisa?
6: Veramente bellissimo, la gente sono molto accogliente. Sono un po' di tempo che io ho mancato perché ho venuta qualche volta prima, ma oggi ho ritornata, allora la gente sono veramente accogliente, molto, il mangiare è favoloso.
2: Magnifico, grazie. Grazie Antonietta. Allora abbiamo qui Anna Maria.
7: Anna Maria,
2: cosa ci puoi dire del pranzo di Marisa?
7: Mi sento molto contenta, molto buono veramente, e mi fa un grande piacere venire qua veramente con voi per godermi un po' la vita, veramente, grazie.
2: D'accordo, allora qui abbiamo anche la nostra guida, Guida Petruccelli, che è anche presidente del club
8: Santa Rita.
2: Guida, come ti trovi a pranzo di Marisa?
8: Io mi trovo benissimo. Non vedo l'ora che arriva sempre lo martedì per venire qua, per lo pranzo, per tutta questa bella amica che ho qua. Siamo come una famiglia, veramente. Grazie alla nostra sanatrice che ha creato tutto questo, perché questo che lei ha creato a noi ci tiene tutti attivi, se noi eravamo già tutti partiti a quell'altra parte.
2: Tutti partiti,
8: sì, sì.
2: Grazie. Un lungo viaggio.
8: Sì, grazie materno alla nostra senatrice.
2: Grazie, grazie Guida. E abbiamo Rosaria, allora, giusto?
9: Sì, buongiorno, io sono da poco
2: Rosario.
9: Che sono venuta,
2: sì.
9: Mi piace veramente tanto. E mi ha fatto ricordare Marisa perché era una brava donna, ci faceva ridere, ci accontentava di tutto quello che ci voleva.
2: Benissimo, ma allora, dei pranzo da te, cos'è che ti piace di più? La pasta,
9: ma è tutto,
2: la carne,
9: buono, è tutto buono,
2: tutto buono.
9: Tutto quello che si fa alla casa nostra si fa pure qua, allora, beh, allora si mangia bene.
2: Dobbiamo fare
9: bene.
2: I complimenti alla ai nostri chef,
9: ai chef,
2: alla
9: cuoca, cuoca,
2: Maria,
9: sì,
2: e a Luigi,
9: sì,
2: che l'aiuta.
9: Sì, sì, questo sì, a tutti quanti. Quello che aiuta nella cucina, e allora quelli vogliono mangiare che hanno fame, vedi?
2: ma tra poco arriva, adesso stanno aspettando, speriamo che non si mangiano il microfono,
9: Sì, sì, beh,
2: Allora da questa parte abbiamo...
10: Ciao, io sono Pierpol, sono qui per parlare, per praticare un po' l'italiano con il gruppo di qui, e Maria fa veramente della buona cucina e sono molto contento di essere con voi dopo un anno, e veramente è qualcosa che non voglio mancare per me.
2: Pierpol, non è che sei ingrassato con il pranzo di Marisa, no?
10: non lo so, sì, ho preso un po' di peso.
2: Ma... è comunque un pranzo equilibrato, quello, sì, il pranzo, sì, di Marisa.
10: Grazie,
2: grazie Pierpol, grazie. Allora cambiamo, andiamo da questa parte del tavolo dove troviamo le signore Lina e Maria. Lina e Maria, allora, cosa mi potete dire del pranzo di Marisa?
11: Io penso che Marisa ha fatto una buona scelta a fondare questo locale dove noi anziani possiamo passare poche ore insieme a discutere e a torcere la depressione. È un'opera molto buona.
2: Allora, viva la compagnia e viva Marisa che ha fondato.
11: Viva Marisa Abate e tutto il staff.
2: Grazie, grazie, prego. Grazie. Lina e Maria, che si
12: chiamano. Io sono Maria Venditelli.
2: Sì.
12: Io ho conosciuto la signora Abate tanti anni fa.
2: Sì.
12: E quando lei faceva le feste mi chiamava, perché io sono della Ferramenta Dante.
2: Sì.
12: E lei mi diceva: Maria, mi servono dei regalini per il sorteggio. Diceva: però me li devi anche portare, eh. Io dicevo: non aver paura. Ci è rimasto ricordi bellissimi, ci ha trasmesso l'amore.
2: Ah, vedi,
12: a questo... tutti noi anziani.
2: Che bello, bella,
12: quello sì.
2: Queste delle belle
12: e me la
2: parole.
12: Ricordo caramente, con grande grande affetto.
2: Grazie, grazie. Prego. Maria e Luigina, grazie. Ci vuoi dire qualcosa del pranzo di Marisa? No, però ti piace il pranzo, eh? Ti trovi bene il martedì?
11: Io mi trovo bene, sono contenta e ringrazio sempre la signora Marisa che ha fatto questo,
2: sì,
11: per
2: magnifico
11: tutti, per tutti.
2: Grazie, grazie Luigina. Allora qui abbiamo Costanzo, ti vuoi piace dire, il pranzo?
13: Sicuro, è un meglio pranzo di Mondria, vuol dire Ivana Bombardieri, amica mia,
2: sì.
13: Mi chiama Elvis Presley, buongiorno, un re del rock and roll, qua è numero uno. Tutti amici miei.
2: Ma soprattutto
13: qua.
2: Qual è la tua canzone preferita? Gigi L'Amoroso, se non sbaglio.
13: No, ti amo.
2: Ah, ti amo, ecco.
13: Ti amo. Are you lonesome tonight? Ivana, ti voglio bene come una sorella.
2: Ecco, come vedete c'è anche il buon umore, oltre all'ottimo pasto al pranzo di Marisa. Da questa parte abbiamo Rocco e Ida. Cosa ci potete dire, Rocco e Ida?
14: Che è tutto buono, tutto bello.
15: Ringrazio a tutti quanti.
14: Fammi cantare una bella canzone.
2: E dai, Ida, canta.
15: E un buon pranzo, signora Marisa.
2: Ecco, ma allora anche Ida ci vuole cantare qualcosa. Dai, Ida.
14: Mamma, sono tante felice.
15: Mamma.
2: Dai, canta.

0: grazie, grazie Ida per questo contributo musicale. E qui abbiamo, ma il tempo sta per scadere, allora qui abbiamo Giuseppe e Liliana, Annunziata, cosa volete dire del pranzo di Marisa?
1: Io dico che questa organizzazione è formidabile grazie alla nostra Marisa. Benissimo. Anche se non è qui con noi e sarà sempre tra noi.
0: Magnifico, grazie, grazie. Giuseppe, vuoi un saluto?
2: Siamo sempre in compagnia, a me piace la compagnia.
0: Certo, la compagnia, un buon pasto. Benissimo, allora io ringrazio tutti quanti per questo bel contributo e naturalmente ringrazio anche le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!
3: Ringrazio Fabrizio e tutti i suoi ospiti, tra cui il popolare Elvis Italiano. Ricambio con affetto i suoi saluti e mando a tutti gli amici del CRAIC un abbraccio virtuale. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
4: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint François d'Assise.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno carissime amiche ascoltatrici, ben ritrovati sulle onde di CFMV 1280 in questa grigia mattinata di metà giugno. Sì, oggi siamo il 14 giugno 2026. Oggi è anche il 165esimo giorno dell'anno, giorno in cui la Chiesa ricorda Sant'Eliseo e San Fortunato. Oggi è anche una giornata per noi qui a Montreal molto piovosa, ve lo dico già da adesso, poi il bollettino meteorologico completo un po' più in là in questa prima ora di domenica insieme, ma la pioggia questa mattina soprattutto sarà a tratti forte, ad esempio nella prossima ora. A breve potrebbero cadere tra i 5 e i 10 mm di pioggia in un'ora sola e poi stesso scenario intorno a mezzogiorno, e comunque continuerà a piovere fino più o meno alla mezzanotte, poi banchi di nebbia e poi tutto il resto, come dicevo prima, un po' più in là. Intanto chi vi sta parlando da circa 60 secondi, Alessandro Fortino, contento di essere di nuovo in vostra compagnia in questa mattina, dove ci sarà molto di cui parlare. Potrei essere anche polemico volendo parlare di calcio, di mondiali e di pause di 3 minuti ogni tempo per fare della pubblicità, e come no, voglio dire, siamo in America. Tutto quello che si può fare per fare soldi si fa e si farà e si sta facendo, e comunque non è del gradimento di tanti appassionati di questo sport vedere che quella che era una buona idea per dare la possibilità ai giocatori di un po' rifocillarsi a livello di idratazione e invece diventa veicolo di tanti spostamenti di denaro, perché quei 3 minuti sono ampiamente utilizzati per fare della pubblicità. E poi ci sarà anche, come avete sicuramente già sentito dire, il halftime show della finale di questi mondiali. Io mi accontenterò di, proprio per evitare di essere troppo polemico, parlarvi soltanto dei risultati, alcuni già a sorpresa, delle partite che si sono svolte in questa prima giornata della fase a gironi di questi mondiali 2026. Ma non c'è soltanto il calcio, c'è anche la finale della Stanley Cup e potrebbero vincere gli Hurricanes questa sera. Ne parleremo un po' nella seconda ora, però già da adesso vi posso dire che in questo momento Hamilton è sempre dietro a Russell in questo Gran Premio di Catalunya. E ci sono stati dei cambiamenti portati alla vettura, alla SF26, che sembrano fruire almeno a Hamilton, forse un po' meno a Leclerc. Ma di questo e di altro sport ne parlo, come promesso, nella seconda ora. Per il momento vorrei anticipare un po' il brano strumentale. Ecco, voi sapete che spesso per farvi ascoltare un brano che conoscete, che amate tanto, io prendo spunto da un anniversario, una data di nascita, un evento importante. Però per questo tango, che è uno dei più famosi nella storia di questo genere musicale e nella storia della musica, non avrei potuto prendere il solito spunto dell'anniversario di nascita, perché ecco, questo famosissimo tango è nato dalla penna di due compositori italiani, Aldo Bottero e Filippo Schreier, che nel 1928, mentre studiavano a Parigi, questi due torinesi hanno composto questo tango. E all'epoca, 1928, c'era questa grande moda del tango a Parigi perché Carlos Gardel, l'argentino di origini francesi, l'aveva portato e l'aveva fatto conoscere a Parigi, in Francia, in tutta Europa. E così ne venne fuori questo famosissimo, bellissimo tango. Il titolo ve lo dirò dopo i risultati delle lotterie, però ecco, una delle più belle versioni in assoluto è di questo compositore, ma anche arrangiatore e direttore d'orchestra, di cui ricorre oggi l'anniversario di nascita, ed è di lui che vi parlerò appunto intorno alle 9:30. però rimanete sintonizzati, perché ne sono convintissimo, è un brano che vi piacerà e forse vi farà ballare. So quanto a voi piace il tango e questo è davvero uno dei più belli e
soprattutto è anche un tango italiano, anche se nato a Parigi. Ecco, intorno alle 9.30, dopo i risultati delle lotterie, ci sarà anche il taccuino sociale tra circa 4 minuti e poi tutti gli altri appuntamenti li conoscete già. Ecco, se sentite, notate che ho un po' di difficoltà a parlare questa mattina perché ho avuto il solito attacco di starnutivo quando arrivo qui, non lo so, c'è qualcosa che mi fa starnutire e non sono l'unico, anche Ivan a volte soffre di questo stesso problema. Sarà forse il tappeto, che la moquette che ricopre qui il pavimento, non lo so. Comunque sicuramente rientrerò nella mia voce normale a breve. Per il momento io direi di fermarmi qui, presentarvi in uscita la canzone che ha aperto le danze questa mattina, Ai Maria di Rino Gaetano, e ci rituffiamo in musica con Gigi D'Alessio, Quanti Amori.

0: Taccuino Sociale.
1: La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo. Lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno, dalle 18.30 alle 21.30, si balla alla Casa d'Italia, con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno, il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière, al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situate al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: È stata pubblicata da Johnny Dorelli, Raffaella Carrà, Mina e infine poi Lucio Battisti nell'aprile del 1972, ma questa è la primissima versione cantata da Bruno Lauzi con gli arrangiamenti e la direzione d'orchestra di Giampiero Reverberi. Pubblicata nel giugno del 1970 ed è stato questo l'inizio di una canzone che ha riscosso tanto, tanto successo anche poi attraverso la versione del compositore di questo brano, Lucio Battisti. I testi sono quelli di Mogol e la canzone ci ha portati fino alle 9:23, quasi a 24, prima di passare alla prima pausa pubblicitaria. Soltanto dirvi che, perché non è solo un dettaglio, in questo momento fuori dai nostri studi ha iniziato a piovere, pioverà tantissimo nel corso delle prossime ore. Per il momento la temperatura è di 18 gradi ed è percepita a 18, anche se l'umidità è elevatissima nell'aria e la percepiamo davvero tutta. Allora, pausa pubblicitaria e poi i risultati delle lotterie.
1: Bonanza alla linea.
2: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
1: Bonanza alla linea.
2: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza alla linea. Bonanza alla linea non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
3: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
2: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
1: Bonanza alla Lumière.
4: Buongiorno, sono Velia. Ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri. Sono molto contenta. Chiamatela anche voi.
5: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
6: 25, 60 e 38. 25, 60 e 38. Oggi ho

Spero di non aver causato in voi troppa confusione attaccando una sigla che è anche una canzone che inizia con tanti numeri dopo una pubblicità con numero di telefono. Comunque, questi sono i numeri, quelli usciti nelle principali lotterie alle quali possiamo noi qui in Quebec partecipare verso il fine settimana, che inizia con il venerdì sera. E queste lotterie, Lotomax. I numeri estratti per il sorteggio del 12 giugno 2026 sono i seguenti: 1, 12, 28, 35, 41, 42, 52, complementare 20. Quebec Max 3, 15, 16, 22, 43, 46, 50, complementare 6. La quotidienne di venerdì sera a due cifre 5-1, a tre cifre 2-6-0 e a quattro cifre 8-3-3-6. L'extra di venerdì sera 6-5-1-4-1-8-8. Mentre per quel che riguarda la mini sono usciti questi 449-209. Passiamo adesso al sabato sera 6-49, sorteggio classico 1-5-9-17-36-46, complementare 12. Invece per il sorteggio della pallina d'oro è uscita una pallina bianca con ad essa legata questa combinazione 58-52-1078-03. Passiamo alle altre del sabato sera. Continuiamo dunque con Quebec 49-3-23-25-30-31-41, complementare 47. La quotidienne di ieri sera a due cifre 9-0, a tre cifre 4-9-5, a quattro cifre 8-6-3-3. Invece per banco sono usciti i seguenti 2, 5, 6, 10, 13, 17, 19, 21, 26, 30, 32, 35, 44, 52, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ed infine il 66. L'extra di ieri sera 7-9, 8-6, 5-6-6. Quindi per Lotomax in palio c'erano 15 milioni, non sono stati vinti, c'è un vincitore del 6-7 più complementare. Questo vincitore vince 170.000 dollari tutti per sé ed ha comprato il suo biglietto in Ontario. Non sono stati vinti Max Plus, dunque prossimo sorteggio, quello del 16 giugno, presenterà un montepremi di 20 milioni e ci saranno 20 lotti da 100.000 dollari. Invece per Lotto 6-49 un 6-6, vincitore di 5 milioni di dollari, nessun 5-6 più complementare e il vincitore del milione legato alla pallina bianca ha acquistato il biglietto in Ontario, mentre il vincitore del 6-6 nelle praterie. Prossimo montepremi, quello del 17 giugno 2026, 5 milioni sempre per il classico. La pallina d'oro avrà un valore di 14 milioni, ci sarà una possibilità su 28 che esca questa bulldog. Se avete vinto qualcosa, complimenti, altrimenti con saggezza, con moderazione, tentate la fortuna la prossima volta.

Tango delle Rose, il titolo di questo brano, composto da due italiani, come dicevo in apertura di trasmissione, Aldo Bottero e Filippo Schreier. Però una delle versioni più belle in assoluto è sicuramente quella di Stanley Black and His Orchestra, dall'album More Top Tangos del 1966, per parlarvi appunto di lui, Stanley Black, che è stato un pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese, rinomato per il suo contributo alla musica leggera. Black è anche ricordato per aver composto oltre 200 colonne sonore per la radio, la televisione ed il cinema. Stanley Black, il cui vero nome è Solomon Schwartz, nasce il 14 giugno 1913 nel quartiere londinese di Whitechapel, in Inghilterra, da genitori immigrati ebrei provenienti dalla Polonia e dalla Romania. Si rivela presto un bambino prodigio, iniziando le lezioni di pianoforte all'età di 7 anni e studiando pianoforte e composizione alla Mattey School of Music sotto la guida di Ray Robertson. A solo 12 anni, quando la sua prima composizione classica viene trasmessa dalla BBC Radio, eseguita dalla BBC Symphony Orchestra, e conferma ulteriormente il suo talento vincendo a 15 anni un concorso di Melody Maker per il suo arrangiamento di un coro jazz. Stanley ottiene il suo primo ingaggio all'età di 16 anni, nel 29, come pianista in un gruppo jazz Dixieland. Poi, all'inizio degli anni 30, si afferma come pianista jazz versatile e arrangiatore emergente, collaborando con diverse importanti orchestre da ballo britanniche, guidate da figure quali Howard Jacobs, Joe Orlando, Lou Stone e Teddy Joyce. Nel 1936 entra a far parte dell'orchestra di Harry Roy, rimanendovi per 4 anni e partecipando a un tour sudamericano nel 1937 che amplia notevolmente la sua conoscenza dei ritmi latini. Durante la Seconda Guerra Mondiale Black si arruola nella Royal Air Force, dove si occupa dell'organizzazione dell'intrattenimento dei militari di stanza a Wolverhampton. Smobilitato nel 1944, passa immediatamente alla radiodiffusione, essendo assunto dalla BBC Dance Orchestra come direttore, arrangiatore e pianista. Questo incarico, che Stanley mantiene fino al 1952, gli permette di entrare in contatto con un vasto pubblico di ascoltatori, supervisionando oltre 4.000 trasmissioni, spesso fino a 6 sere a settimana. Grazie alla sua partecipazione e alle sue apparizioni quasi quotidiane sulla BBC, anche nei propri programmi, tra cui Black Magic e The Marvelous World of Stanley Black, l'artista esercita una notevole influenza sul genere della musica leggera, diffondendo ritmi latinoamericani e adattamenti orchestrali di brani classici. Nel giugno del 50 è scelto per essere incluso nella prima pubblicazione di dischi a lunga durata della Decca Records nel Regno Unito. Ciò gli permette di continuare la sua carriera di direttore d'orchestra, arrangiatore e esecutore, e porta alla realizzazione di molti album di successo, particolarmente popolari anche negli Stati Uniti, come Tropical Moonlight, Cuban Moonlight, Black Magic e le serie Film Spectacular e Broadway Spectacular. Nel corso della sua vita dirige molte delle principali orchestre britanniche, come la London Philharmonic Orchestra, la Royal Philharmonic Orchestra e la London Symphony Orchestra, e nonostante la sordità insorta negli ultimi anni, continua a dirigere regolarmente sessioni di trasmissioni negli studi della BBC fino agli anni 90. Stanley Black muore a Londra all'età di 89 anni il 27 novembre 2002. Oggi ricorre il 113° anniversario della sua nascita. Ma lui non ha diretto soltanto le orchestre britanniche, perché ha fatto la storia come il primo non americano a dirigere la Boston Pops Orchestra nel 1977. Dunque, con grande apprezzamento ricordiamo oggi questa grande figura della musica leggera del XX secolo, Stanley Black, e continuiamo adesso in musica e continuiamo con un tango, questa volta di Francesco Guccini, Tango per due. Thank you.

coppia che sta silenziosa, un po' rigida e in posa, a ballare una sera. La vita è solo una cosa rimasta indietro, non c'è più mai.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: È appassionato di lessicologia, glottologia, etimologia, tante di queste cose. È un po' su questo raggiungiamo in qualche modo, anche se non oserei mai paragonarmi al suo livello, perché è davvero un appassionato di questo e sicuramente anche influente in questo campo. E così abbiamo ascoltato la sua Tango per due, canzone decisamente più leggera rispetto ad altre, ma comunque sempre con un bel messaggio da veicolare. E non è uno degli artisti più impegnati, anche se a volte viene definito così. Lui è un amante della lingua e dunque è forse tra i più poetici degli autori, cantautori italiani, ed è tuttora attivo. Intanto siamo giunti alle 9:45. Il momento di ascoltarci il primo brano dal sapore locale di oggi. Lo ascoltiamo e poi vi accenno un po' il perché. In questo momento sta partendo Céline Dion con D'amour ou d'amitié.

Ed era il primo grande successo internazionale per la nostra artista di Charlemagne, Céline Dion, D'amour ou d'amitié, canzone pubblicata nel 1982, il cui testo era di un certo Eddy Marnay, ma la musica invece è stata scritta da Roland Vincent, che oggi compie gli anni. Lui è nato a Parigi il 14 giugno del 1938, dunque 88 anni compiuti oggi da questo che è stato un compositore e arrangiatore, adesso molto meno attivo sicuramente, ma ha collaborato con artisti come Dalida, Hervé Villard, Mireille Mathieu, Paul Anka, Françoise Hardy, France Gall, Nicole Croisy, Carlos, Jacques Martin, Reggiani, che ascolteremo anche nel corso di questa trasmissione. E non solo, perché a breve ascolteremo altre due canzoni delle quali lui è l'autore della musica. Per il momento invece noi andiamo a vedere cosa è previsto oggi e nei prossimi giorni, parlando meteorologicamente. Ecco, in questo momento piovigina intorno alla radio, ma non è quella pioggia intensa che attendiamo a breve, perché nella prossima ora dovrebbero cadere tanti millimetri di pioggia di nuovo intorno a mezzogiorno, e comunque nel corso delle prossime ore sono attesi tanti millimetri. Questo pomeriggio circa 10 a 15, questa sera ancora 15 millimetri e poi qualche pioggia sparsa nel corso della notte. La massima prevista per oggi 19 gradi, percepita a 20, e il vento soffierà da sud-ovest a circa 15-20 km orari, con punte intorno ai 30 km orari, ma l'umidità relativa dell'aria sarà praticamente al 100% per questo pomeriggio e anche per questa sera e anche questa notte, quando a tratti ci saranno dei banchi di nebbia. Domani mattina invece il cielo sarà variabile e il pomeriggio soleggiato con qualche passaggio nuvoloso, una temperatura massima domani prevista di 19, percepita a 19, dunque già sarà l'aria più secca di quella che abbiamo oggi, ma il vento di nuovo di lunedì sarà molto presente da ovest a 25 km orari, con punte prossime ai 40 km orari. Per il resto della settimana vediamo che alle 8 ore di soleggiamento di domani se ne aggiungono 7 per martedì, con una massima di 22, passaggi nuvolosi in mattinata, poi deboli rischi di piogge sparse in pomeriggio. La giornata di martedì decisamente meno ventosa, avremo una minima di 14 e poi per mercoledì di nuovo 22, percepiti a 24, cielo variabile e piogge sparse per tutta la giornata, ma non sono attese grandi accumulazioni. Circa 6 ore di soleggiamento per la giornata di metà settimana e ancora una giornata poco ventosa. Per giovedì invece, giovedì torna la pioggia, di nuovo 20 a 25 mm di pioggia, di nuovo una giornata ventosa. Vento che soffierà da sud-est a 30 km orari, punte intorno ai 45 km orari, dunque sarà praticamente tutta la giornata piovosa quella di giovedì, e la minima sarà di 16 gradi. Nella notte tra giovedì e venerdì ci saranno delle piogge sparse, però niente di che. Torna il sole, anche se più timidamente, per venerdì 21 la massima percepita a 23, un cielo variabile con deboli rischi di piogge sparse per tutta la giornata, ma di nuovo quella di venerdì sarà ventosa, 30 km orari da ovest e raffiche prossime ai 50 km orari. Poi per il fine settimana la temperatura scende, 18 la massima per sabato con un cielo variabile in mattinata e anche in pomeriggio, soltanto che in mattinata potrebbero esserci delle piogge sparse. Comunque 6 ore di soleggiamento per sabato e di nuovo 6 ore per domenica, quando la massima sarà di 19, percepita a 20, cielo variabile e ancora qui piogge sparse per tutta la giornata, ma non sono previste grandi accumulazioni. Di questi tempi dovete sapere che la massima si aggira intorno ai 23 gradi come media, dunque ci siamo per quel che riguarda le prossime giornate, poi un po' al di sotto delle medie stagionali per il resto della settimana, e siamo intorno alle medie per quanto riguarda la minima, che è di 12 gradi sopra lo zero di questi tempi. La giornata più calda mai registrata nel 2001, quando abbiamo toccato 31,9 gradi, quella più fredda nel 46 e di nuovo nel 78, quando la minima è stata di 5,6 gradi, mentre la giornata più piovosa
un 14 giugno del 2005, 33,2 mm di pioggia, e potremmo superarli oggi, chissà, staremo a vedere. Intanto noi adesso torniamo alla musica, lo facciamo con i Dick Dick e con una canzone la cui musica è stata appunto composta da questo Roland Vincent, White is White o L'isola di White.

0: E siamo tornati all'inizio degli anni 70 e sull'isola di Wight con i Dig Dig, intanto sul circuito di Barcelona, Catalunya. Le Ferrari sono velocissime in questo momento, nonostante le due soste rispetto all'una alla sosta di tutte le altre scuderie, di tutti gli altri piloti. Hamilton, due soste, è in testa al Gran Premio e il distacco tra lui e il secondo, l'altro ferrarista, Charles Leclerc, è di 14 secondi. Lui a un certo punto girava quasi 3 secondi più veloce di tutti gli altri. Speriamo che regga. Comunque le modifiche alla Ferrari sono davvero finora molto promettenti, anzi convincenti. Allora seguiremo questo Gran Premio fino alla conclusione, ma di sicuro il quadro per il momento è entusiasmante. Ci fermiamo per la pubblicità e poi si riparte in musica, e di nuovo un grande successo nella versione originale francese, meno conosciuta quella italiana, però sicuramente piacevole, e sarà la prima canzone della seconda ora di Domenica Insieme.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

E così con questo brano di nuovo siamo tornati a quel mitico inizio degli anni 70 con quello che è stato il suo più grande successo in carriera. Pour un flirt, anche se altre canzoni come Les Divorcés, anche quella canzone scritta per quanto riguarda la musica da Roland Vincent, questo sicuramente Pour un flirt in italiano, Per un flirt, il più grande successo in assoluto della carriera di Michel Delpech, scomparso nel 2006, stesso anno in cui è scomparso l'autore del testo dell'adattamento in italiano di questo brano, forse il più grande ad adattare testi di canzoni francesi in italiano, Giorgio Calabrese. Per un flirt, prima canzone di questa seconda ora di Domenica Insieme, intanto per dare soltanto velocemente uno sguardo al Gran Premio di Barcellona, vediamo che in questo momento Hamilton è sempre in testa al Gran Premio con le due soste, tre soste. Gli altri invece si sono fermati già due volte, Russell è secondo in questo momento davanti a Antonelli, mentre Charles Leclerc è sceso al sesto posto dopo la sua seconda sosta, e Hamilton di nuovo su delle gomme dure. Dunque un circuito abbastanza intrigante per quanto riguarda le strategie pneumatici, e forse ci saranno molte più soste di quello che siamo abituati a vedere ultimamente in Formula 1. Intanto noi torniamo alla musica, torniamo ad un grande della musica italiana, ma una canzone un po' più recente, questa risale al 2020, Claudio Baglioni con Altrove è qui.

0: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grands Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
2: Cercate un'aria condizionata? Energy Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energy vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energy, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
3: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
4: Gamberi Black Tiger 12,99 la libbra, rondelle di calamare a 7,99 la libbra, scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra, olive italiane Bella 960 ml a 7,99, asparagi 2,99.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
5: Da Hyundai Gabriel Pointe-au-Trable, giugno è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-au-Trable, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
6: Speriamo che regga la vettura, però in questo momento la Ferrari decisamente sta dominando con Lewis Hamilton. È nettamente superiore per quanto riguarda stabilità e anche velocità sul circuito rispetto alle Mercedes e a tutte le altre vetture, ma per il momento noi ci vogliamo concentrare sul calcio, la Coppa del Mondo FIFA 2026 e tutte le partite che si sono giocate finora. Dovete sapere che praticamente dei gruppi, la prima partita è stata giocata per un terzo dei gruppi, ce ne sono 12 in questa edizione, dunque 4 gruppi già hanno visto la loro prima partita a giocarsi, ne rimangono altri 8 gruppi che devono giocare, inaugurare questo mondiale per la propria squadra. Intanto partiamo da giovedì 11 giugno 2026, l'inaugurazione, la partita inaugurale di questo mondiale. Messico che batte Sudafrica a Città del Messico 2-0, è l'altra partita di quel giovedì. La Corea che batte la Repubblica Ceca 2-1. Venerdì due partite, quella tra Canada e Bosnia Erzegovina, terminata 1-1 allo stadio di Toronto, e 4-1 il risultato finale a favore degli Stati Uniti contro Paraguay. Per quel che riguarda la giornata di ieri ci sono state 3 partite e un risultato che direi a sorpresa: Qatar che pareggia contro la Svizzera 1-1, il Brasile a New York, che pareggia, non va oltre il pareggio 1-1 contro il Marocco, e Haiti perde, ma di misura, contro la Scozia 1-0, e questo a Boston. C'è stata una partita questa mattina già giocatasi ed è terminata con la vittoria dell'Australia per 2-0 contro la Turchia a Vancouver, e così si concludono le partite per i primi 4 dei 12 gruppi del Mondiale 2026. Adesso andiamo con le partite in programma velocemente. Quest'oggi alle ore 13 ci sarà il fischio d'inizio della partita tra Germania e Curaçao. Pensate un po', immaginate, non c'è l'Italia ai mondiali, però c'è un piccolo paese come Curaçao che affronterà la forte ma non più fortissima Germania alle ore 13 a Houston. Poi Paesi Bassi contro Giappone alle ore 16 a Dallas, a Philadelphia alle ore 19 Costa d'Avorio contro Ecuador, e Svezia Tunisia a Monterrey alle ore 22. Questa è ora di Montreal. Poi domani, lunedì 15 giugno, c'è Spagna-Capoverde alle ore 12, alle 15 Belgio-Egitto, alle 18 Arabia Saudita-Uruguay e Iran che affronta Nuova Zelanda alle ore 21. Per martedì invece inizia anche per la Francia il Mondiale 2026, quando affronterà alle ore 15 il Senegal a New York, New Jersey, mentre Iraq-Norvegia alle ore 18 a Boston e Argentina-Algeria a Kansas City alle ore 21. Per mercoledì 17 giugno Austria-Giordania a mezzanotte si gioca a San Francisco. Poi Portogallo-Congo alle ore 13 a Houston, Inghilterra-Croazia alle ore 16, Ghana-Panama alle ore 19 e Uzbekistan-Colombia alle ore 22. Poi giovedì 18 giugno Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia e Erzegovina e di nuovo Canada contro Qatar. Qui parte e si riparte per la seconda partita dei della fase del girone a gruppo per questo mondiale. A breve darò la classifica per i gruppi, soltanto i 4 gruppi che per il momento hanno giocato almeno una partita, ma per il momento direi di rituffarci in musica. Una canzone questa che non sentiamo dal maggio del 2022. Non solo, sono andato a verificare, mi son detto, ma chi è che vi ha fatto ascoltare questa canzone nel lontano 2022? Sono passati più di 4 anni e ho scoperto che ero stato io di domenica. Allora mi sono chiesto, ma forse è soltanto a me che piacciono queste canzoni? Ci deve essere un motivo perché nessun altro ve le fa ascoltare. Allora, se sono i miei gusti personali e non sono condivisi da voi, voi mi chiamate 514-790-0251 e mi dite: faresti bene a toglierle dalla discoteca musicale? Ma io non ci riesco, perché le sono davvero troppo simpatiche queste canzoni, come quella che ci canta adesso Giorgio Gaber, Pomeriggio.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
1: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano, 514 353 66 77. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria $3.99, asado di manzo $13.99 la libra, parmigiano Buongiorno $10.99 la libra, pasta la molisana o passata con la vita 680 ml $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle $1.99 la libra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longe.

0: Minuetto di Mia Martini sulle onde di CFMB 1280, quando siamo giunti esattamente alle ore 10, 30 minuti primi e 0 minuti secondi. Torniamo al calcio. Come vi dicevo poc'anzi, fino a mercoledì ci saranno delle partite dei gruppi che non hanno ancora giocato, poi si riprende con la seconda partita del gruppo nella fase a gironi per il mondiale giovedì 18 giugno. Allora, finora appunto soltanto quattro gruppi hanno giocato le loro partite. Nel gruppo A il Messico in testa con una vittoria, e così sono tre i punti davanti alla Corea, che a tre punti, ma è qui la differenza di reti a fare la differenza. Poi Repubblica Ceca al terzo e Sudafrica al quarto posto del gruppo A. Gruppo B invece vede la Svizzera in testa davanti al Canada, Qatar terzo e Bosnia Erzegovina quarta. Ma questa classifica è un po' così superficiale, nel senso che tutte le partite si sono terminate con un pareggio 1-1 e dunque sono tutte in fondo, in qualche modo in testa alla classifica del gruppo B per il momento. Invece nel gruppo C la Scozia è a tre punti in testa davanti al Marocco secondo, Brasile terzo con un punto ciascuna squadra e Haiti al quarto posto con 0 punti. Nel gruppo D gli Stati Uniti sono a pari punti con l'Australia, 3 invece Turchia e Paraguay sono a 0 punti, e tutti gli altri gruppi ancora sono a 0 perché non hanno giocato la loro prima partita. Avverrà a breve, e appunto a breve ci sarà la partita tra Germania e Curaçao, partita che dovrebbe iniziare alle ore 13 a Houston. Accantoniamo adesso il calcio per il momento e per tornare in musica con Marco Masini, questa stupenda canzone del 2009, Come bella la vita.
1: C'è una strada che sa di bucato e ragù,

Mi va che ci sei, cantava Sandro Giacobbe, e mi va che ci siate voi ad ascoltare con me queste stupende canzoni che ci fanno davvero viaggiare con la fantasia e nel tempo. Però torniamo al giorno d'oggi, al momento, perché continuiamo a parlare di sport e questa volta di tennis. Dei tornei minori della serie 250 dal lato maschile c'è nei Paesi Bassi a Hertogenbosch il canadese Gabriel Diallo che vince contro il belga Zizou Bergs per 7-5, 7-6. Invece nell'altro torneo, quello di Stuttgart, sempre della serie 250, l'americano Taylor Fritz batte Alexander Zverev per 6-3, 7-6. Invece dal lato femminile anche qui sono dei tornei minori, comunque va bene che siano notate appunto le vittorie tipo della croata Donna Vekic sulla britannica Emma Raducanu per 6-0, 7-6. Invece

che è il momento di ascoltarci il secondo brano dal sapore locale di oggi per festeggiare, anche se con qualche giorno di ritardo, con 3 giorni di ritardo, i 90 anni compiuti di Nicole Lapointe, in arte Isabelle Pierre, nata l'11 giugno del 1936 a Rouyn-Noranda, cantante, presentatrice, illustratrice. Lei si è fatta conoscere soprattutto ad inizio degli anni 70 con delle canzoni scritte appositamente per lei da un certo Stefan Venn, e tra queste canzoni c'è questo grandissimo successo, Le temps est bon.

con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Digiuno Ferrari, è finalmente finito, trionfa Hamilton a Barcellona, ritiro per Antonelli. L'inglese interrompe una striscia negativa che durava dal Messico 2024. Infatti è di Sainz l'ultima vittoria del cavallino. Lewis ha preceduto Russell e Norris. Ritiro purtroppo per Antonelli, ma anche per l'altro ferrarista Charles Leclerc. Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona, settima prova del mondiale, e firma la sua prima vittoria in Ferrari della sua carriera. Ad un anno e mezzo dal suo ingaggio a Maranello, il pilota britannico reduce da due secondi posti in Canada e a Monte Carlo precede la Mercedes di George Russell, secondo, e terza la McLaren di Lando Norris. Sfortunato Kimi Antonelli, che ha quattro giri dalla fine dopo aver sorpassato il compagno di squadra Russell, è costretto al ritiro legato probabilmente a un problema all'ala che si è staccata durante il sorpasso. Ritiro anche per il ferrarista Charles Leclerc a pochi giri dalla fine. Quarto Verstappen, poi Piastri, Aja, Gasly e Colapinto, Lawson e Lindblad. Il 41enne Hamilton alla sua 31esima gara in rosso non vinceva un Gran Premio di Formula 1 da quasi due anni. La sua ultima vittoria risale al 28 luglio 2024, quando si aggiudicò il Gran Premio del Belgio a Spa. L'ultimo successo della Ferrari invece risale al 27 ottobre 2024, quando lo spagnolo Carlos Sainz vinceva il Gran Premio del Messico. La rossa non si imponeva a Barcellona invece dal 2013 con, all'epoca, Fernando Alonso, e la prossima gara sarà in Austria questo 28 giugno, dunque tra due settimane. Torniamo alla musica e torniamo con una canzone di una cantante che è tornata con la stessa canzone in versione disco, una canzone che era stato un suo grande successo d'inizio carriera e poi nel 76 ritorna con la stessa canzone, ma in versione un po' disco, un po' samba, e di nuovo grande successo per la medesima canzone che si intitola Tornerai, la cantava Dalida.

0: la vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza La Lumière.
1: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777. Aperto anche il sabato.
2: Chiudiamo la pagina sportiva con quello che succede da questa parte dell'Atlantico, ma soprattutto a livello locale, perché gli Alouettes di Montreal hanno vinto contro gli Toronto Argonauts quest'ultimo venerdì 12 giugno per 37-30. Ottimo inizio di stagione per la squadra montrealese, e la prossima partita si giocherà questo prossimo sabato 20 giugno, quando Montreal affronterà gli Edmonton, non Eskimos ma Elks, perché come ben sapete hanno cambiato il nome per via di alcune proteste. Non ci addentriamo in questo argomento, piuttosto passiamo all'altro sport che ci piace tanto qui in Quebec, hockey su ghiaccio. Potrebbero sollevare la Stanley Cup questa sera, perché in questo momento gli Hurricanes della Carolina conducono per 3-2 sui Golden Knights di Vegas, e così vincendo stasera vincerebbero anche la Coppa Stanley. La partita inizia alle ore 20, se non servirà una settima partita, e sicuramente è l'interesse che hanno i Golden Knights di Vegas di vincere contro la squadra di Raleigh. Staremo a vedere comunque inizio della partita questa sera alle ore 20. Adesso noi ci fermiamo per identificare la stazione e poi si riparte in musica con i Pooh.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

Grande successo dei Pooh del 1979, Io sono vivo, canzone che apre questa terza ora dell'edizione odierna di Domenica Insieme, quella targata 14 giugno 2026. In questa terza ora, come al solito, vedremo cosa è accaduto nella storia un 14 di giugno e poi alle 11.30 vedremo cosa è previsto nel cielo astrologico per noi e così avremo motivo di capire se come sta andando la giornata finora. Era già scritto nelle previsioni zodiacali e così ci possiamo anche regolare per il rimanente della giornata, che comunque per quanto riguarda le previsioni meteorologiche sarà grigia e piovosa, sempre 18 i gradi fuori dai nostri studi, percepiti a 18, e in questo momento sta piovendo fuori dalle nostre finestre qui al 5877 della Avenue Papineau, nella zona di Rosemont Petit Patry. Torniamo alla musica con Toto Cutugno e torniamo ad inizio degli anni 90 con L'amore è. L'amore.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse 5,99 da libra, falso filetto di manzo 12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
3: Vorrei chiedere al vento di portarti da me. Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti se passa di lì. Tu mi chiedi il paesaggio com'è, ti risponderò niente

0: di te.
1: Io so che questa canzone piace e non solo ad ascoltatori qui a Montreal, ma anche dall'altra parte dell'oceano. In Italia c'è qualcuno che ci ascolta e ama tantissimo questa canzone. Io voglio dirlo, preferisco la metà anamena della canzone piuttosto che quella Fred De Palma. Comunque lui ha contribuito tantissimo a questo brano che ha dei ritmi reggaeton e delle sonorità un po' bachata, però è davvero originale e non troppo volgare rispetto ad altri brani di questo genere. Dunque ci sta anche di domenica. Intanto siamo giunti alle 11:15, il momento di vedere cosa è successo nella storia un 14 di giugno, partendo sì, tra l'altro il titolo del brano una volta ancora. 1777, il Congresso Continentale di Filadelfia adotta la bandiera a stelle e strisce come vessillo nazionale statunitense. Con la vittoria sull'esercito austriaco nel 1800, in questo giorno, nella battaglia di Marengo, le truppe francesi di Napoleone Bonaparte si aprono la strada alla conquista di Lombardia, Piemonte e Liguria. Poi nel 1834, già presente in Cina nel XIII secolo e dallo scorso anno prodotto a Londra da John Hawkes, la carta vetrata viene brevettata negli Stati Uniti da Isaac Fisher, che nello stato del Vermont ha messo a punto un nuovo procedimento di produzione. Nel 1837 a Napoli muore 38enne tra le braccia dell'amico Antonio Ranieri il poeta recanetese Giacomo Leopardi. Da tempo malato, si è sentito male al termine di un pranzo e morto poco dopo. Nel 1947, dunque un salto di 110 anni avanti, si inaugura a Milano la 25esima fiera campionaria. Tra le novità presentate figura il magnetofono a filo, ideato dai fratelli Arrigo e Attilio Castelli, un apparecchio in grado di registrare parole e suoni su un sottile filo di acciaio e di riprodurli perfettamente. Il magnetofono Castelli viene venduto al prezzo di 450.000 lire. Nel 49 l'Agenzia Generale Italiana Petroli, e detto così non vi dice molto, però annuncia l'avvenuto ritrovamento di un giacimento di petrolio nelle campagne di Corte Maggiore in provincia di Piacenza. L'annuncio viene dato da Enrico Mattei, che 3 anni fa era stato incaricato di smantellare l'Agenzia Generale Italiana Petroli, ovvero l'AGIP, e che invece l'ha riorganizzata rendendola produttiva. Nel 71 inaugurazione a Londra per il primo locale della catena di ristoranti tematici Hard Rock Cafe, situato al civico 150 di Old Park Lane a Hyde Park. È stato fondato da Peter Morden e Isaac Tigret con l'intento di promuovere cultura e abitudini alimentari americane nel Regno Unito. Ma perché? E questo accadeva 55 anni fa. Nel 73 invece a Torino la nazionale italiana di calcio batte l'Inghilterra per 2-0. Le reti sono di Pietro Anastasi al 38esimo e di Fabio Capello al 52esimo. È la prima volta nella storia del calcio che l'Italia riesce a battere gli inglesi. Poi ricordiamo anche la vittoria per la finalina nel 94 e poi agli europei di qualche anno fa, ma in questo momento purtroppo il quadro è un po' rovesciato. Passiamo adesso all'82. Nella guerra per il possesso delle isole Falkland, secondo i britannici Malvinas, secondo gli argentini, l'esercito argentino si arrende alle truppe inglesi. Nell'89 l'attrice Zsa Gabor viene arrestata per aver schiaffeggiato un poliziotto a Beverly Hills. Nel 94 muore 70enne a Beverly Hills, stessa città dunque, il compositore Henry Mancini. Enrico Mancini, detto in italiano, Mancini, autore di molte colonne sonore cinematografiche, tra cui il tema della Pantera Rosa, ma soprattutto direi Moon River dal film Colazione da Tiffany's, Breakfast at Tiffany's. Nel 2004, durante Italia-Danimarca, per gli europei di calcio, le telecamere inquadrano, ahimè, il calciatore Francesco Totti, che reagisce a un fallo sputando sul viso dell'avversario Poulsen. Ed infine 14 anni fa, nel 2012, in Svezia una squadra di medici annuncia di aver eseguito un anno fa il primo trapianto di una vena generata in laboratorio partendo da cellule staminali della paziente, una bambina di 10 anni. I due in due settimane hanno ottenuto la nuova vena pronta che le è poi stata impiantata. Torniamo alla musica. Marco Armani, tu dimmi, un cuore ce l'hai.

Marco Armani, che si è fatto conoscere nella prima metà degli anni Ottanta con canzoni come Domani e La vita e questa Tu dimmi un cuore ce l'hai, che ha presentato a Sanremo nell'85. E oggi lui compie 65 anni, nasceva a Bari il 14 giugno del 1961. Invece una che oggi di anni ne compie 72, Gianna Nannini, nata a Siena il 14 giugno del 1954, si è fatta scoprire, diciamo così, da Claudio Fabi e Mara Maionchi. È stata membro del gruppo Flora Fauna Cemento ad inizio degli anni 70, poi intraprende una carriera di grande successo come rockettara solista, ma non solo, perché ha anche cantato, scritto delle canzoni piuttosto melodiche, come questo che è uno dei suoi più grandi successi del 1987, I Maschi.

0: Ecco, giusto giusto il tempo di riattaccare il telefono con una carissima ascoltatrice per addentrarmi insieme a voi all'oroscopo di oggi, 14 giugno. E come al solito partiamo dal segno dell'Ariete. Questa domenica si annuncia tranquilla e serena. Un rimedio per il vostro cuore. L'intuito si allerà con la logica e insieme sforneranno soluzioni prodigiose per i vostri dubbi. I nati nella seconda decade potrebbero essere un po' stanchi. Toro. Un viaggio potrebbe riaccendere l'entusiasmo in un rapporto di coppia ultimamente un po' intorpidito, sensuali e seducenti. Prenderete l'iniziativa guidando la dolce metà alla scoperta di sensazioni sconosciute. Punto esclamativo. Possibili anche incontri coinvolgenti per i liberi. Gemelli, la luna nel vostro segno assicura un umore brillante, momenti meravigliosi e serenità in famiglia. Presentatevi alla persona amata con un piccolo dono, sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Grazie al vostro fascino saprete volgere gli eventi a vostro favore. Cancro, vi aspetta una giornata adatta per parlare con chiarezza a chi vi ama, decidendo di tirar fuori delle verità nascoste. Un clima di maggior fiducia nelle vostre capacità potrà facilitarvi la vita e farvi ritrovare l'intesa con la persona amata. Leone, la giornata festiva sarà impegnativa. Divertitevi praticando iniziative già collaudate e con persone che conoscete bene, tralasciando gli impegni che richiedono un nuovo sforzo. Gradevole e seducente sarà la vita di coppia. Buona la serata, specie se in compagnia. Vergine, con la luna non facile oggi, probabilmente non riuscirete a scrollarvi di dosso un po' di malumore, né a essere più inclini al dinamismo. L'amore vi regalerà momenti vivaci, piacevoli e non privi di un colpo di scena interessante.
1: Cosa farò ora che...

Eccoci qua, siamo pronti per il secondo sestetto dello zodiaco Bilancia. Non vi basterà una Venere propizia a rasserenare uno scenario un po' agitato o troppo grigio per i vostri gusti, che richiederà un vostro ruolo da protagonista nello scegliere il da farsi. Provate a parlare con la persona del cuore, potrebbe fornirvi la soluzione. Scorpione, farete qualche passo avanti e qualcuno indietro. Prendetevi un attimo di pausa da tutto e da tutti e pensate solo a voi stessi. La buona intesa con chi vi ama promette ore liete e spensierate, ma solo se sarà il lui o lei a prendere l'iniziativa. Sagittario, qualche incomprensione con la persona amata potrebbe mettervi sulle difensive. Organizzate una romantica domenica fuori città per ritrovarvi. Sarebbe ora di lasciare da parte idee e progetti ancora per aria e dedicarvi con più impegno alle questioni concrete. Capricorno, oggi avrete il favore di Venere. L'umore sarà eccellente e vi troverete nella disposizione d'animo migliore per affrontare problemi spinosi o prendere decisioni per il vostro avvenire. Approfittatene. Giorno piacevole e intrigante per la vita di relazione. Acquario, approfittate di questa giornata di riposo per riesaminare con calma gli ultimi avvenimenti della vostra vita. Più rilassati e più ottimisti del solito, riuscirete a vederli sotto una luce diversa e troverete un sistema intelligente per affrontare le difficoltà che vi preoccupano. Ed infine i pesci, la soluzione a un problema che sembrava irrisolvibile, ecco, potrebbe arrivare da lontano. Tenete occhi e orecchie aperti perché è il modo giusto per coglierla al volo. In questa atmosfera effervescente e romantica, che parla di colpi di fulmine e attrazioni fatali, è facile smarrire la retta via. E adesso vediamo come sono fatte le persone nate in questo giorno. I nati il 14 giugno sono individui ardenti e determinati, con le idee chiare, molto abili ad osservare e giudicare ciò che avviene attorno a loro. Sono in genere molto leali e dimostrano molto coraggio quando sentono di combattere la battaglia giusta, degna del loro onore. Nel dimostrare le loro idee e opinioni si dimostrano forti e convincenti e, poiché conoscono fin troppo bene la natura umana, sono anche capaci di reagire con spietatezza di fronte all'ipocrisia e alla finzione. Ciò che apprezzano più di ogni altra cosa è la libertà, tanto mentale quanto fisica. Comunque voi siate, se oggi è il vostro compleanno, tanti auguri.

0: Ieri lui avrebbe compiuto 83 anni, nasceva a Roma il 13 giugno del 1943. Gianpiero Scalamogna, in arte Geppi e Geppi, noto anche come Geppi, Geppioschi e Ser Geppi, soprattutto come autore, perché lui è stato cantante sì, ma anche autore, paroliere, compositore, produttore discografico e arrangiatore italiano. Ha iniziato la sua carriera con Daniela Casa in questo gruppo chiamato Dani e Geppi. Poi inizia la sua carriera da solista e si fa chiamare semplicemente Geppi e Geppi e ha sfornato tantissimi grandi successi, tra cui Angelo Blu. Blu e questo più, canzone che è stata un grande successo sia per Geppi e Geppi, ovvero Gianpiero Scalamogna, che per Ornella Vanoni, canzone che ci ha fatto risalire al 1977. In mezzo all'oroscopo invece una canzone di Enzo Ghinazzi in arte Pupo, Cosa farai, canzone del 1980, e queste due canzoni hanno accompagnato l'oroscopo di oggi e ci hanno portati fino alle 11:43, il tempo di una piccola pausa pubblicitaria e poi il terzo brano dal sapore locale di oggi.
1: Un gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo...

0: canzone scritta da Ray Maguire insieme a Brian Smith e cantata da lui e pubblicata poi nel 1976, grande successo di Troopers. Sono le 11:48, il tempo di un'ultima pausa pubblicitaria e poi delle ultime due canzoni della selezione musicale di oggi.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ed è con queste due canzoni che si conclude la trasmissione musicalmente parlando, tangibili occasioni degli Audio 2, canzone che non sentiamo sulle onde di CFMB da 2 anni esattamente, e poi infine Adamo con Il nostro romanzo, bellissima canzone romantica di Salvatore Adamo. Allora diamo un ultimo sguardo al bollettino meteorologico per dirvi che in questo momento fuori dai nostri studi la temperatura è sempre di 18 gradi, sempre percepita a 18 gradi, e per questa giornata sarà il grigiore all'insegna, con tanta pioggia questo pomeriggio, circa 15 mm, è una massima leggermente più elevata di questo momento, 19 percepita a 20, e il vento che soffierà da sud-ovest a circa 15-20 km orari con punte intorno ai 30 km orari. Ancora pioggia, tanta pioggia questa sera, rischi di piogge sparse questa notte quando la minima sarà di 15 gradi, poi cielo variabile domani in mattinata e soleggiato con passaggi nuvolosi domani pomeriggio, una massima di 19, però attenti perché il vento soffierà moderato da ovest a circa 25 km orari, punte intorno ai 40 km orari. Per quanto riguarda la luna, siamo in procinto di vedere il novilunio, perché la luna nuova avverrà questa sera alle 22:54. Invece per quanto riguarda il sole, è sorto questa mattina alle 5:06, tramonterà alle 20:43, durata del giorno 15 ore e 37 minuti, e secondo il calendario repubblicano francese oggi sarebbe stato il 26esimo giorno del mese di Prairial, ovvero Pratile, giorno ufficialmente denominato Jour du Jasmin o giorno del gelsomino. Ed è così che chiudo la trasmissione, grazie a tutti per esservi sintonizzati sulle nostre onde. Se Dio vuole, io, Alessandro Fortino, vi ritrovo tra 7 giorni esattamente per un altro appuntamento con Domenica Insieme. Da qui a lì, mi raccomando, abbiate sempre tanta cura di voi stessi e delle persone che tanto amate, e siate anche tanto gentili, perché la gentilezza vi fa andare avanti anche con più serenità. Con questo, nonostante la giornata uggiosa, buona domenica e buona settimana a tutti. Un abbraccio fortissimo.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Ici CFMB 1280 AM, la station multilingue de Montréal. Nous vous invitons à écouter notre programme haïtien en langue créole.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280. Ciao Mario, come stai?
2: Bene, grazie.
3: Allora, cosa ci hai preparato per oggi? Cominciamo subito con la prima scaletta musicale.
2: Sì.
3: E andiamo con Massimo Ranieri.
2: Con Se bruciasse la città.
3: Marie Laforêt.
2: La vendemmia dell'amore.
3: Georges Moustaki.
2: Con Lo straniero.
3: E le Riccardine.
2: Sole, mare, luna, bailando e sogno d'estate. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Sulle onde di CFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale. Al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. A seguire adesso sarà Julio Iglesias che ci canta.
0: Chi è stato?
1: Helen Fisher e Eros Ramazzotti.
0: Per il resto tutto bene?
1: Jack Jezero.
0: Con una mazurka tra veglia e sonno.
1: E Albano e Romina Power.
0: Donna per amore.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica adesso con Giuliana Valci,
0: Amore mi manchi,
1: Claudio Villa,
0: La Paloma,
1: I Collage,
0: Due ragazzi nel sole
1: e Sergio Mauri
0: con la canzone di Rocco Granata, Marina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Tequila e Montepulciano Band
0: con un medley, una spina, una rosa, Ulla Leia Torricelli
1: e Sabrina Salvestrin,
0: Stella Alpina.
1: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, ma abbiamo tempo ancora per un'ultima canzone. Allora, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Un strumentale con l'orchestra di James Last, Anna.
0: Ok, molto bella.
1: Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata da Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci. Alla settimana prossima, ciao!
1: Arrivederci!
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
2: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: Sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: state ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.

0: State ascoltando i più grandi successi di Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280 in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci.

0: sulle onde di CFMB 1280 state ascoltando i grandi successi del programma Arcobaleno Musicale con Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci.